0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Olivia Dean, Baby Steps.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Chaka Khan e Snoop Dogg, Boogie's My Soul.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Olivia Dean, Baby Steps.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Rewind.
1: Questo è un cane, eh? No, devo dire che io ho cominciato il programma, pensavo di essere lì, bello figo, cioè carico. Però se ti colleghi con casa di Barbara, il cane.
2: Dai ragazzi, il signore apprezzerà.
1: Esatto, il nostro impegno. E infatti anche in questa mattinata c'è il vostro brano preferito.
3: Ti volevo dedicare.
1: Esatto.
3: Ciao Marco.
1: Ciao.
3: Allora, io oggi mi voglio dedicare una canzone.
1: Sì.
3: Che è Give Me Love di DJ Dado.
1: Ah.
3: Me la trovi?
1: Come no?
3: Grazie.

0: così.
1: Esplode tutto, eh?
2: La fate davvero voi?
1: Sì, sì, facciamo davvero e ci colleghiamo con la sua cucina. Anto?
3: Ciao a tutti e bentornati a Cotto e Mangiato a casa dell'Anto. La domenica si va al mare.
1: Esatto.
3: E quindi oggi vi propongo una pietanza davvero estiva e fresca.
1: Vai.
3: Da portare in spiaggia o in picnic.
1: Che bello, vai.
3: Faremo le lasagne di Bologna Mare.

0: Ecco, come le lasagne?
1: Informiamo assieme agli strati di pasta sfoglia, no, il ragù, la besciamella, la salsiccia, la forma e il pomodoro.
2: Sì,
1: e cuociamo per un'ora a 180 gradi.
2: Sì, già si
1: che
2: muore.
1: Con queste temperature bollenti, dai, ci stanno.
2: Come no?
1: Bene, portiamo le nostre lasagne di Bologna Mare sotto l'ombrellone e per scaldarle le metteremo un po' sotto al sole che con quei bei 38 gradi, guardate, fa in un attimo. Gustiamo tutto con un bel tè caldo bollente e suderemo che è un piacere, eliminando così tutte le tossine.
2: Sì,
1: grazie a tutti per questa ricettina estiva. Seguitemi per altre ricette.
2: Come
1: ciao
2: no.
1: a tutti di Cotto e Mangiato.
2: Ciao.
1: Ciao ciao.
3: Mamma mia, ma dove sono capitata qui?
2: Su Radio San Marino.

0: Ciao Marco, eccoci all'appuntamento con il tormentologo, l'esperto di tormentoni, la nostra rubrica che è basata sulla ruota magica che noi facciamo partire subito, via! La ruota magica ci dirà un anno e noi faremo un salto indietro nel tempo, in quell'anno appunto, e andremo a scoprire i tormentoni che abbiamo ballato.
1: Vai.
0: Vediamo dove si ferma.
2: 1990.
0: Perfetto, 1990, è l'anno di Italia 90, quando in Italia si disputa il campionato mondiale di calcio. Si concluderà con la vittoria della Germania sull'Argentina e la nazionale italiana arriverà terza. E ricordiamo il nostro eroe Totò Schillaci, che diventò anche capocannoniere del torneo.
3: Notti magiche.
0: Parliamo appunto di tormentoni, perché quell'anno abbiamo ascoltato tanta musica italiana.
1: Sì.
0: Uno dei brani di maggior successo, per esempio, era Sotto questo sole di Baccini e Ladri di biciclette.

0: balliamo sul... Che musica oggi, eh?
1: Dopo aver ascoltato i successi del 1990, si chiude il nostro tormentologo e mi raccomando, quest'estate, ovunque voi siate, ballate!

0: Rewind.
1: Corona?
2: Ho
1: bisogno di ferie.
2: Ma mi sa che non sei l'unica, eh?
3: Plagio, plagio me.
4: Estate!
5: Fai la summer hit, ma sei un plagio me.
2: Forse anche Paolo?
3: Plagio, plagio me.
2: Adesso lo sentiamo.
3: Io smaschererò tuo plagio.
1: Estate!
2: Paolo?
6: Caro Marco, contatto esaurito.
2: Ciao.
6: Plagio me ne estivo con questo brano del 2014. A Message to You, Rudy.
2: Sì.
6: Di Grant Fabio, Carlton Livingston and the Lone Ranger.
2: Sì.
6: Go, go, Power Ranger.
2: No,
6: niente, no. A Message to You, Rudy l'avete sentita tutti, in realtà, dai, l'avete sentita. D'altronde hanno anche fatto uno spot di non mi ricordo quale macchina mi fa. Senti un po', senti come
2: sentiamo.
6: Fa. Sentiamo.

0: caro Marco,
1: dimmi,
0: ti ricordi nel 2001 l'astronauta di Federico Stragan?
1: Come no?
0: Su questa bella ricordata, dai,
1: certo.
0: Senti.

0: non è questo il momento in cui dico coincidenze, perché in realtà la coincidenza riguarda il nostro cantante Meteora scomparso nell'etere. Ah. E infatti in realtà
1: cosa?
0: Questa A Message to You Rudy di Grant eccetera eccetera, tutta lì la commedia,
1: sì?
0: In realtà è una cover di un brano del 79 dei The Specials.
1: Ah.
0: Era quella di cui ci ha fatto lo spot quella volta, tra l'altro lo spot è uscito un po' in concomitanza con la canzone L'Astronauta, mi sembra il periodo è quello,
1: coincidenza,
0: quindi ops. Com'è che faceva la versione del 79, fa sentire, mo?

0: coincidenze. Chissà dove è finito Federico Straga. Se ne ricorda qualcuno più nella vita.
1: Io sì,
0: no, vabbè.
1: Ho fatto anche una serata con lui.
0: Ciao Marco, ciao. Al prossimo Plagio Man. Buona serata a tutti.

sole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei di occhi,

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Olivia Dean, Baby Steps.

0: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
1: Riduci i minuti sotto la doccia, ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto, riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura, chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
2: Da Data Trade, i tuoi esperti Apple a San Marino. Le Summer Promo continuano.
3: Ampia disponibilità di iPhone, iPad, Watch e Mac, ricondizionati a prezzi fantastici. Garanzia 12 mesi e ricarica SMAC del 10%.
2: Ti aspettiamo anche ad agosto a Dogana in via 3 Settembre 11.
3: Ricondizionati Data Trade, una scelta economica ed ecologica.
4: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
5: Sabato 8 agosto, preparati a rivivere la magia. A Monte Grimano Terme torna il quarto revival Kiwi Club. I più grandi successi degli anni 80 mixati da Mr. Lori G DJ e Marco Corona. Per ballare e divertirti fino a tarda sera. Prenota la tua cena firmata dallo chef Graziano Canarezza al 366-974-6432. Per info visita i canali social dell'associazione Proloco Monte Grimano Terme. L'evento dell'estate ti aspetta.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 23 agosto, fuori tutto Summer Edition. Samsung Galaxy A37 5G 128 giga a soli 349 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità.

0549 88 20 06. Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: Pronti al sondaggione?
1: Eh sì, perché arriva tra poco la versione rewind di uno di quelli che ci ha divertito di più nel corso di queste ultime settimane.
2: Sondaggione, sondaggione, sondaggione, sondaggione, sondaggione italiani.
1: Siamo su Radio San Marino e
0: voglio vivere così.
1: Come?
0: Col sole in fronte
1: ed
0: allegramente.
1: Cosa?
0: Rispondo al sondaggione.

0: San Marino RTV seguirà in diretta ogni momento della visita di Papa Leone XIV con immagini esclusive, approfondimenti, testimonianze e collegamenti speciali. Sabato 22 agosto in diretta dalle 8:30 il racconto della visita del Santo Padre su San Marino RTV, canale 550.
1: Segui il programma con BYD, Intesa San Paolo, Nonno Nanni, Panini, San Benedetto Eco Green, in collaborazione con Gruppo SAE, Sapere Aude Editori.
2: È il momento della rassegna stampa che arriva tra pochi istanti. Intanto vi ricordo che in questo momento sono le 8.
1: Radio San Marino, dall'edicola, i titoli dei giornali di oggi.
3: Buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con Dall'Edicola in questo sabato 8 agosto e quindi leggiamo quelli che sono i principali titoli dei quotidiani di oggi, iniziando da quelli sammarinesi e da Repubblica.sm. Il Papa tra la gente, il programma e il percorso della storica visita a San Marino, una giornata che unirà istituzioni, fede e partecipazione popolare. E poi ancora per l'attualità, 70 anni dal rogo di Marcinelle, istituzioni, il dovere della memoria. Taranto 2026, udienza della reggenza, Valentina Venerucci e Jacopo Frisoni, i due portabandiera. E ancora Long Story Short di Rimini, ha vinto Paz del regista sammarinese Lorenzo Muccioli. Continuiamo con l'informazione di San Marino che in questo sabato 8 agosto titola in centropagina l'abbraccio della Repubblica e della Diocesi al Papa, una giornata di fede e di speranza. E ancora frontalieri e servizi consolari, ambasciatore a confronto con AFIS e Comites. E poi rischio incendi, vietato bruciare sterpaglie fino al 15 settembre, multe salate. Continuiamo con San Marino dal Corriere Romagna che titola tra virgolette associazione all'Europa, ci siamo, avrà un impatto forte sulle imprese. Il segretario agli esteri Luca Beccari, i vantaggi saranno tanti, servizi finanziari che oggi mancano, appalti, scuola, lavoro, sanità, i problemi con la Bulgaria, il loro nuovo governo.

0: ha collaborato. In taglio basso Afis vede l'ambasciatore d'Italia e chiede la tutela dei pensionati. Continuiamo con il Corriere Romagna e l'edizione di Rimini e San Marino che titola Rimini variante piano arenile tra bio piscine e terrazze. Passa in consiglio il sindaco garantita sicurezza e continuità visiva. In taglio alto un altro locale sospeso per 10 giorni a Rimini, secondo provvedimento in 2 giorni dopo il Red Devil, sospeso il Chupitos in zona Bellariva. In centro pagina la fotonotizia Villa Verucchio, assalto al bancomat nella notte, e in taglio basso sangue, botte e follia, caos a Riccione, paura tra Viale Milano e Piazzale Roma, 31enne in stato di alterazione si scaglia contro mezzi e auto. E continuiamo con il resto del Carlino, la ritorsione di Madrid, controlli sugli italiani, Sanchez sfida Roma, ripristinate Schengen da domani, contromisure alle nostre frontiere, ma Palazzo Chigi tiene la linea, nessuno spazio a chi alimenta l'immigrazione clandestina. In centropagina la fotonotizia, l'acqua del mare tocca i 33 gradi, cresce il rischio catastrofi tra virgolette. E poi in Medio Oriente difesa e collaborazione militare, patto tra Turchia, Arabia e Pakistan e la NATO islamica. In taglio alto andiamo a Cervia per l'omicidio di Nicola Musiani, ucciso senza motivo, presi 4 ragazzi per il pestaggio. E Rimini, Lady Gucci in terapia intensiva, Malore in vacanza. In taglio basso addio a Guccini, fan in processione, parole dolci dei colleghi, oggi a Pavana il funerale privato. Concludiamo con la Gazzetta dello Sport che titola Voglio solo l'Inter, tra virgolette, Calhanoglu esclusivo, ma che Turchia, resto qui, possiamo arrivare in fondo in Champions, attendo la chiamata del club per il rinnovo, il trapianto di capelli, Modric se la rideva. E poi Juve già all'assalto, scopre Alai Begovic e Spalletti aspetta Lukumi e Zirkzee. E oggi alle 13 il derby d'Italia a Perth. E in taglio basso il fenomeno Dualla, un bronzo storico, nessuna come lei nei 100, a 16 anni sul podio dei mondiali under 20. È tutto per quanto riguarda l'appuntamento con Dall'Edicola. Vi ricordo che alle 9 arriva l'informazione su Radio San Marino. Intanto io vi auguro un buon proseguimento d'ascolto qui sui 102.7 e noi ci risentiamo a partire dalle 9.30. Buon weekend a tutti.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio San Marino da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. L'anticiclone per questo weekend tende leggermente ad indebolirsi sull'Emilia Romagna, non mancheranno ovunque spazi soleggiati, da segnalare però il passaggio di qualche annuvolamento e anche qualche fenomeno in Appennino, soprattutto nelle ore pomeridiane di sabato. Clima caldo ed estivo ma con valori massimi che non andranno al di sopra dei 35 gradi. Clima comunque molto mite di notte e al primo mattino. Per tutti i dettagli vi invito a rimanere aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.

amici umani che se ne occupano in vari modi. E intanto, se volete mandarci la foto del vostro micio, è ben accetta sul nostro numero di WhatsApp 335 104 102 e 7. E noi continuiamo con la musica qui sulla radio che senti. Intanto, a proposito di questa giornata mondiale del gatto, c'è un bellissimo articolo che potete leggere anche sulla nostra pagina Facebook proprio su questo argomento. E noi lasciamo lo spazio adesso a Blanco e poi subito dopo con Will.i.am e Sergio Mendes torniamo al 2008 con un brano che ci sta proprio bene durante l'estate, Funky Bahia.

E a proposito di amore per gli animali, vi voglio segnalare, è uscito al cinema proprio giovedì scorso, Greta e le favole vere. È un film di Berardo Carboni che sviluppa un soggetto dedicato a, alla storia di una bimba e di un orsetto. Ed è la storia di una ragazzina di 10 anni al quale raccontano la storia vera di Greta Thunberg, e questa ragazza poi fa amicizia con un ragazzino che vive con una famiglia, sono vicini di casa e tengono tra l'altro in cattività un'orsetta polare. Quindi i due ragazzi decidono di metterla in salvo e Greta coinvolge anche la famiglia per riportare questo animale in Norvegia, seguendo le impronte del suo nuovo idolo, appunto Greta Thunberg. Allora, i protagonisti, un film tutto italiano, sono Sara Ciocca, che è appunto Greta, e poi ci sono tanti altri attori italiani famosi, tra cui Raul Bova e Donatella Finocchiaro, che sono il papà e la mamma della ragazzina, ma poi Sabrina Impacciatore, e insomma un bellissimo cast tutto italiano proprio per questo film intitolato, come vi dicevo prima, Greta e le favole vere, già al cinema da giovedì. Parleremo ancora di cinema più tardi, e in particolar modo di Jafar Jackson, e intanto adesso arriva Madame con Mama Non Mama.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

che sta crescendo la temperatura in esterno, ma non ci pensiamo, noi ascoltiamo buona musica che questa ci rinfresca. È vero, perché insomma basta non agitarsi troppo, non ballare troppo e insomma ascoltarla nel giusto modo, magari in un ambiente fresco con qualcosa di fresco da bere, in totale relax, ed ecco che insomma percepiamo anche una temperatura inferiore rispetto a quella che c'è. Speriamo che sia così. Intanto arriva Fulminacci con Stupida Sfortuna, poi una delle new play qui sulla radio che senti, un'altra novità di questa settimana. Ci trovi

Ed ecco un'altra novità su Radio San Marino, è un'altra collaborazione, quella tra Loi, una cantante e cantautrice pop tedesca, e David Puentes, un DJ e produttore discografico tedesco. Anche lui, questa è una canzone tipicamente estiva, è intitolata Golden Summer e fa parte delle novità di Radio San Marino di questa settimana. L'ascoltiamo alle 10:31.

con Golden Summer, New Play su Radio San Marino alle 10.34. È il momento di una pausa caffè freddo, magari visto il caldo che c'è di fuori, un bel caffè freddo shakerato non ci starebbe niente male. E mentre ascoltiamo tre dischi senza interruzioni, quindi quelli della nostra Summer Compilation, e partiamo subito con Le Vibrazioni e Dimmi. Buon ascolto, a dopo con l'agenda.

E per l'agenda io vi porto a San Marino proprio questa sera al parco, al campo Bruno Reffi alle ore 21:15, perché c'è un concerto insieme a Paolo Iannacci alla San Marino Concert Band, una serata che unisce energia, talento e grande musica dal vivo, appunto, con Paolo Iannacci, un pianista raffinato che porterà sul palco un repertorio che si muove tra la musica d'autore, il jazz e le sonorità moderne, quindi un incontro musicale impreziosito anche dal suono, appunto, della San Marino Concert Band. Per questo appuntamento di questa sera, ripeto, al campo Bruno Reffi di San Marino a partire dalle ore 21:15, a tutti voi naturalmente l'augurio.

0: words, more vivid in ways, what I feel I deserve. Yeah, cause I feel way too fabulous.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità San Marino. New play. Chaka Khan e Snoop Dogg, Boogie's My Soul.

0: Da Data Trade, i tuoi esperti Apple a San Marino, le Summer Promo continuano.
1: Ampia disponibilità di iPhone, iPad, Watch e Mac, ricondizionati a prezzi fantastici. Garanzia 12 mesi e ricarica SMAC del 10%.
0: Ti aspettiamo anche ad agosto a Dogana in via 3 settembre 11.
1: Ricondizionati Data Trade, una scelta economica ed ecologica. L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 13 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo ti aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera. Bar e ristoranti pronti ad accogliervi. Musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino

0: ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15, giovedì in centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
1: Lo sai qual è il numero perfetto?
2: Il 3. Non c'è 2 senza 3, i 3 desideri, i posti sul podio.
1: Sbagliato.
2: Ma come?
1: Il numero perfetto è 400. Da Team San Marino, se attivi una nuova SIM o porti il tuo numero mobile e lo associ ad un profilo Team Vision con Disney Plus o Netflix, per tutta l'estate i tuoi giga raddoppiano da 200 a 400 al mese. In più, 4 euro di sconto al mese sui tuoi servizi e dopo l'estate uno sconto di 2 euro per sempre.
2: Con Team San Marino quest'estate il numero perfetto è 400. Scopri di più su team.sm o passa a trovarci in store.
3: Sabato 8 agosto preparati a rivivere la magia. A Monte Grimano Terme torna il quarto revival Kiwi Club. I più grandi successi degli anni 80 mixati da Mr. Lori G DJ e Marco Corona. Per ballare e divertirti fino a tarda sera. Prenota la tua cena firmata dallo chef Graziano Canarezza al 366-974-6432. Per info visita i canali social dell'associazione Proloco Monte Grimano Terme. L'evento dell'estate ti aspetta.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 23 agosto, fuori tutto Summer Edition. Samsung Galaxy A37 5G 128 giga a soli 349 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
3: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
4: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
3: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
5: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
6: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
1: Un album, questo di Vasco Rossi del 1982, che contiene canzoni indimenticabili come Ogni volta, canzone e Splendida giornata, e poi Vado al massimo, il singolo che appunto troviamo all'interno dell'album omonimo.

Vasco Rossi, che si esibirà a giugno del prossimo anno per 10 appuntamenti allo Stadio Olimpico di Roma, quindi una Vasco Residence, diciamo così, perché insomma saranno 10 date. Veramente già con i biglietti venduti, ma sicuramente ci saranno anche altre possibilità, perché ricordiamo che il 10 luglio Vasco Rossi ha messo in vendita appunto i biglietti per questi 10 appuntamenti allo Stadio Olimpico, e sono stati venduti 550.000 biglietti in meno di 30 minuti al via appunto dalla prevendita generale. Insomma, è stata una cosa incredibile davvero. Vasco Rossi quindi da non perdere per quanto riguarda questi 10 appuntamenti di giugno a Roma allo Stadio Olimpico. E adesso noi continuiamo con la musica, tra poco c'è l'informazione qui sulla radio che senti, e poi ascolteremo ancora i nostri amici di Trebi Meteo per l'aggiornamento sulle previsioni del tempo di questo weekend. Sono le 10:57 sulla radio che senti.

0: San Marino RTV seguirà in diretta ogni momento della visita di Papa Leone XIV con immagini esclusive, approfondimenti, testimonianze e collegamenti speciali. Sabato 22 agosto in diretta dalle 8:30 il racconto della visita del Santo Padre su San Marino RTV, canale 550.
1: Segui il programma con BYD, Intesa San Paolo, Nonno Nanni, Panini, San Benedetto Eco Green, in collaborazione con Gruppo SAE, Sapere Aude Editori.
2: Ora esatta alle 11 e un minuto.
1: Radio San Marino. Le notizie.
3: Buongiorno dalla redazione, da Silvia Fabbri. In apertura il traffico da Bollino Rosso e Nero nel weekend anche sulla dorsale adriatica, snodo cruciale per chi si muove da e verso la Riviera e San Marino. Secondo ANAS saranno oltre 25 milioni gli spostamenti fino a domani, con picchi già da questa mattina. Particolare attenzione alla statale 16 adriatica, tra le principali arterie interessate dall'esodo estivo e collegamento diretto con la Romagna. In vista dell'aumento dei flussi, potenziati presidi ANAS e ridotti i cantieri, sospeso l'83% dei lavori per agevolare la circolazione fino a settembre. Svolta nelle indagini sull'omicidio di Nicola Musiani, 54 anni, conosciuto come il Freak, morto dopo un brutale pestaggio a Pinarella di Cervia. I carabinieri hanno fermato quattro giovani tra i 19 e i 23 anni, residenti nel Forlivese, accusati di omicidio in concorso aggravato dai futili motivi. Determinanti per arrivare a loro l'analisi di centinaia di immagini di videosorveglianza, le testimonianze, le intercettazioni. L'aggressione risale alla notte tra il 18 e il 19 luglio. Musiani fu colpito con calci e pugni anche quando era a terra. Ed è ricoverata in terapia intensiva all'ospedale Infermi di Rimini Patrizia Reggiani, l'ex moglie di Maurizio Gucci, condannata in via definitiva per l'assassinio dell'ex marito nel 1995. La 77enne avrebbe accusato un malore mentre era in vacanza a Riccione, era arrivata in Riviera a fine luglio per trascorrere un paio di settimane in hotel. La prognosi al momento è riservata, saranno fatti accertamenti sulle cause del malore. Reggiani era tornata in libertà 10 anni fa dopo la condanna a 26 anni di reclusione come mandante dell'omicidio dell'imprenditore dell'alta moda. Ora il funerale privato di Francesco Guccini, scomparso giovedì all'età di 86 anni. Nel cortile della sua casa a Pavana, sull'Appennino Pistoiese, una quarantina tra familiari e amici più stretti hanno dedicato pensieri e lettura alla memoria del grande cantautore e poeta. Presente anche il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI e amico intimo di Guccini. Non sono mai riuscita a farti tutte le domande, ma mi hai insegnato dove cercare. Buon viaggio, babbo. Questo il ricordo commosso della figlia Teresa. Per finire lo sport, una nomina inaspettata, un annuncio che li ha lasciati senza parole ma pieni di orgoglio. Jacopo Frisoni e Valentina Venerucci, nominati portabandiera di San Marino per i giochi del Mediterraneo. Stentavano ancora a credere di essere stati scelti come alfieri del Titano alla fine dell'udienza con i capitani reggenti. È una cosa fantastica che ripaga veramente tutto il lavoro che c'è dietro, ha commentato il boccista, a cui fa eco la ciclista, aggiungendo che si tratti di una cosa bellissima. Per il momento è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, per tutti gli aggiornamenti vi ricordo il nostro sito internet, scaricate la nostra app e seguiteci sui social.
1: Radio San Marino, meteo.
4: Un saluto agli amici di Radio San Marino da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. L'anticiclone per questo weekend tende leggermente ad indebolirsi sull'Emilia Romagna. Non mancheranno ovunque spazi soleggiati, da segnalare però il passaggio di qualche annuvolamento e anche qualche fenomeno in Appennino, soprattutto nelle ore pomeridiane di sabato. Clima caldo ed estivo, ma con valori massimi che non andranno al di sopra dei 35 gradi. Clima comunque molto mite di notte e al primo mattino. Per tutti i dettagli vi invito a rimanere aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Grazie a Silvia Fabbri, alla nostra redazione giornalistica per l'informazione, e grazie agli amici di Trebi Meteo per le previsioni del tempo. Sono le 11:05 minuti su Radio San Marino, c'è ancora Anna Gaspari ad accompagnarvi per un'ora, quindi fino a mezzogiorno, insieme alla buona musica dei 102.7 e poi naturalmente anche con qualche notizia e qualche curiosità. Adesso c'è Noemi a tenerci compagnia con il brano tu cosa fai questa sera qui sulla radio che senti? 335 104 1027 il nostro numero di WhatsApp.

0: più.
1: Finestrino giù, aria calda.
0: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
1: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
0: E inizia a seguire il ritmo.
1: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
0: Radio San Marino, senti che sta.

0: numero 45.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
1: Riduci i minuti sotto la doccia, ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto, riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura, chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
2: Da Data Trade, i tuoi esperti Apple a San Marino, le Summer Promo continuano.
3: Ampia disponibilità di iPhone, iPad, Watch e Mac, ricondizionati a prezzi fantastici. Garanzia 12 mesi e ricarica SMAC del 10%.
2: Ti aspettiamo anche ad agosto a Dogana in via 3 Settembre 11.
3: Ricondizionati Data Trade, una scelta economica ed ecologica. L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 13 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo ti aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera. Bar e ristoranti pronti ad accogliervi. Musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle. Cerco

0: Il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 23 agosto, fuori tutto Summer Edition. Samsung Galaxy A37 5G 128 giga a soli 349 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
3: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
4: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
5: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
4: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
6: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
7: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.

0: Hola, hola, hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a la hora 20 aquí en Radio Caribe.
1: San Marino RTV seguirà in diretta ogni momento della visita di Papa Leone XIV con immagini esclusive, approfondimenti, testimonianze e collegamenti speciali. Sabato 22 agosto in diretta dalle 8:30 il racconto della visita del Santo Padre su San Marino RTV, canale 550.
2: Segui il programma con BYD, Intesa San Paolo, Nonno Nanni, Panini, San Benedetto Ecogreen, in collaborazione con Gruppo SAE, Sapere Aude Editori.

0: buon pomeriggio. Sono le 13. Radio San Marino. Meteo.
1: Un saluto agli amici di Radio San Marino da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. L'anticiclone per questo weekend tende leggermente ad indebolirsi sull'Emilia Romagna. Non mancheranno ovunque spazi soleggiati, da segnalare però il passaggio di qualche annuvolamento e anche qualche fenomeno in Appennino, soprattutto nelle ore pomeridiane di sabato. Clima caldo ed estivo, ma con valori massimi che non andranno al di sopra dei 35 gradi. Clima comunque molto mite di notte e al primo mattino. Per tutti i dettagli vi invito a rimanere aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Top 50, i 50 successi più suonati a Radio San Marino.
2: Numero 33.

L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche

0: numero 31.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: San Marino Top 50.
1: San Marino Top 50.
0: Out of chart.
1: Out of chart. San
2: Marino. Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Olivia Dean, Baby Steps.

Sono le 15 a Radio San Marino, buon pomeriggio e ben ritrovati da Mirko Zani. Ben arrivati al nostro appuntamento che ci vede insieme come ogni sabato e come ogni weekend fino alle 16.30. Oggi è sabato 8 agosto, arriviamo subito dopo la Top 50. Sono particolarmente felice perché la canzone che è in testa è anche una delle mie preferite di quest'estate 2026. Diciamocelo subito, Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. L'abbiamo appena ascoltata. Allora, insieme fino alle 16.30, come sempre il menù è ricchissimo, prevede un sacco di bella musica che ascoltiamo insieme e poi tra una canzone e l'altra abbiamo modo anche di scambiare due opinioni sulle notizie che andiamo leggendo. Alcune sono anche utili, altre invece servono unicamente a strapparci un sorriso. Intanto, se ci state ascoltando da un posto di villeggiatura, se siete in riva al mare, se state per andare a fare il bagno, bene, fate una nuotata anche per noi. Noi cercheremo di accompagnarvi come sempre con la nostra allegria e la nostra musica meravigliosa come quella che sta per arrivare. Harry Styles.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: bella coppia, bisogna dirlo. Nicolò Fabi insieme a Max Gazzè con Vento d'estate, canzone che ci ha riportato al 1998. Ancora buon weekend, ben ritrovati su Radio San Marino, Mirko Zanni con voi fino alle 16.30. Parlavamo prima di estate, parlavamo di vacanze, allora sappiate che una mano alle vacanze in Italia quest'anno le ha data anche un film famoso, molto atteso. Vi ricordate Il Diavolo Veste Prada? Bene, è stato in circolazione per qualche tempo Il Diavolo Veste Prada 2. Adesso dovrebbe uscire finalmente il DVD, perché se un tempo bisognava aspettare dei mesi per poterlo avere in casa, per un tempo poi c'erano le videocassette, c'era l'audiocassette e la videocassetta. Adesso ci sono i DVD e ci danno la possibilità di rivedere i film che abbiamo appena finito di vedere al cinema e abbiamo la possibilità di rivederli in casa. Bene, l'effetto Diavolo Veste Prada 2 a Milano ha aumentato il flusso del turismo internazionale ed è cresciuto notevolmente anche grazie proprio al successo di questa pellicola. Tra le zone in cui è cresciuto di più l'afflusso di turisti è quella del Duomo e Galleria Vittorio Emanuele II. Allora si parla di un aumento del 17% dopo l'uscita del film, quindi proprio una cosa tangibile, si tocca con 17%. Adesso non so i numeri di prima, però insomma più 17%, verrebbe da dire è tanta roba, no? Si può anche dire. Va bene, comunque il turismo aumenta anche grazie ai film.
1: Salida del vuelo con destino alla

0: Ritmo.
1: The Black Eyed Peas, J Balvin con Ritmo dal 2019, ma io sono andato un pochino più indietro con la mente, perché io c'era una macchina ai tempi, quando io stavo dando la patente, c'era una macchina che si chiamava esattamente come questa canzone, Ritmo, ed era bellissima. La seconda versione, la prima era molto basica, molto anonima, la seconda invece la arricchirono molto, doppi fanali davanti, fanali un po' più grossi dietro, qualche linea lungo la carrozzeria per renderla un pochino più aggressive, come si dice. A me piaceva veramente tanto, tanto è vero che speravo diventasse poi la mia macchina, invece no, tutta un'altra cosa, anche perché all'inizio, quando sei patentato di fresco, molto fresco, ti devi accontentare dell'auto che trovi in casa, che è una cosa abbastanza normale. Poi ci pensi tu a demolirla, l'auto che trovi in casa non ha ancora una vita lunghissima, perché tutti i muretti sono i tuoi, i paracarri e tutto, vabbè, insomma, quando vai a parcheggiare non è che sei tutto sto fenomeno. Va bene, comunque il Ritmo mi ha riportato un pochino indietro, quasi agli anni inizio anni 80. Preso la patente da quelle parti, non vi dirò mai l'anno esatto perché potete fare i conti.

e scoprite quanti anni ho, e la cosa non è proprio bellissima. Comunque, primi anni 80, posso dirlo? Dai, cosa molto molto piacevole. Adesso arriva Jovanotti che ci canta So solo che la vita, bellissime canzoni. Intanto, buon weekend a San Marino. So solo.

0: condividi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

In questo sabato 8 di agosto su Radio San Marino la musica continua a farvi compagnia. Io sono Mirko Zanni, avrò il piacere di accompagnarvi fino alle 16.30. Stavo leggendo che un chirurgo, si chiama Tony Cicoria, o Cicoria mi sembra un po'... insomma non lo stiamo a scomodare, però Tony Cicoria nel 1994 riuscì a comporre della musica, a comporre musica senza aver mai studiato musica prima o senza mai aver suonato il piano. Lui scoprì di aver suonato il piano quando? Dopo che è stato colpito da un fulmine. Allora, questo era un medico, un chirurgo, dico bene? Era un chirurgo, stava passeggiando per i fatti suoi, è stato colpito da un fulmine. Quando si è ripreso, si è risvegliato, aveva la capacità di saper suonare uno strumento che prima aveva solamente visto nei negozi di strumenti o aveva visto suonare da altre persone, ma non solo, non avendo mai studiato musica, aveva questa capacità di poterla scrivere, di poter creare musica, scriverla, e quindi nero su bianco scriveva le note senza aver mai fatto una cosa del genere. Ora, non andate a cercare delle prese della luce, infilare le dita per vedere di diventare dei calciatori professionisti o addirittura l'uomo ragno. Sono altre strade quelle. Però devo dire che è una storia che mi ha piuttosto colpito, sono andato anche a leggere all'interno. Lui passeggiava per i fatti suoi, è stato colpito da questo fulmine, quando si è risvegliato proprio gli si è aperto un mondo incredibile attorno, bellissimo.

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco!
1: Da Data Trade, i tuoi esperti Apple a San Marino, le Summer Promo continuano.
2: Ampia disponibilità di iPhone, iPad, Watch e Mac, ricondizionati a prezzi fantastici. Garanzia 12 mesi e ricarica smack del 10%.
1: Ti aspettiamo anche ad agosto a Dogana in via 3 settembre 11.
2: Ricondizionati Data Trade, una scelta economica ed ecologica.
3: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 23 agosto, fuori tutto Summer Edition. Samsung Galaxy A37 5G 128 giga a soli 349 euro. Free Shop, al passo con te.
2: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 13 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo ti aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera. Bar e ristoranti pronti ad accogliervi. Musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
3: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più. L'intelligenza

0: artificiale per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
1: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
2: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
3: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
2: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
4: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
5: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
6: Sta per arrivare una canzone molto bella che esplora la natura effimera della felicità e il legame profondo che lega la gioia alla nostalgia. A proporcela sono Swedish House Mafia featuring Licky Lee ed è una delle nostre new play della settimana, ovvero una delle nostre novità che ritroveremo senz'altro a scalare anche posizione su posizione nella nostra top 50. Happiness, Is So Sad è la canzone che sta per arrivare nel weekend di Radio San Marino.

Swedish House Mafia featuring Lick Lee, Happiness Is So Sad è una delle canzoni che compongono il ventaglio, il tesoro delle nostre new play di questa settimana su Radio San Marino, ma sentiremo sicuramente parlare di questo pezzo anche perché, come avete sentito, è molto estivo, molto fresco e si ascolta veramente molto molto bene. Sono finito su un sito tempo fa, parlando di internet, che parlava delle differenze tra il nuoto che si può fare in piscina e quello cosiddetto in acque libere. Voi sapete che grazie anche alle recenti imprese dei nostri nuotatori abbiamo visto che c'è questa disciplina che ti fa nuotare in acque libere, cioè in mare o in lago. E la prima cosa che ti dicono quando vai su un sito che ti parla di queste cose, c'è molta differenza tra la piscina e l'acqua del mare. No, dai, giura. La prima risposta che ti viene da dare è per forza. Però hai capito, ti danno dei consigli su come affrontare il nuoto in queste acque. Io non penso che sia a livello agonistico, cioè penso che sia, se vuoi andarti a fare una sana nuotata nelle acque del lago o una sana nuotata in mare, rispetto che a una nuotata in piscina. Quindi ci sono queste piccole differenze da tenere presente. Però il fatto è che tu vai, loro non ti dicono che bisogna saper nuotare a prescindere, questo non è scritto, però sappiate che è importante. Nella nostra Summer Compilation, Nadal featuring 54 Ultra con Talk to You, poi Puff Daddy e Faith Evans, I'll Be Missing You, si parte da Mahmood, Sfera Ebbasta e Fade.

0: La radio che senti.
1: Radio che senti.
2: Radio San Marino. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
3: Novità.
4: San Marino.
5: Chaka Khan e Snoop Dogg. Boogie's My Soul.

0: Nel 1982 Loredana Bertè cantava una canzone e molti si chiedevano perché canta questa canzone. Era un manifesto di ribellione, un inno alla libertà femminile contro ogni etichetta e convenzione sociale. E chi meglio di lei poteva interpretare questa canzone scritta da Ivano Fossati? Loredana Bertè torna con Non sono una signora.
1: Rivivi insieme a noi le canzoni.

Loredana Bertè. Devo dire che La mano di Ivano Fossati si sente, se l'ascoltate molto attentamente, è una canzone che comunque riporta allo stile di questo grande rocker italiano. 1982, Loredana Bertè, Non sono una signora, era la nostra collection, il nostro tentativo di riportare a galla emozioni in musica legate al periodo in cui si ascoltavano queste determinate melodie. Questa è Radio San Marino, oggi è sabato 8 agosto, bentrovati da Mirko Zanni, buon weekend intanto, se avete deciso di passare un po' di tempo con noi. Adesso parliamo di cinema e lo facciamo perché uno dei film che sta riscuotendo maggior successo, ma soprattutto fa anche molto parlare di sé, è senz'altro Odissea. E c'è un sito che dice: però prima di andare a vedere questo film fareste meglio a ripassare un po' il libro di epica che avevate a casa o che avete a casa coperto di polvere, per capire un attimo quello che state andando a vedere. Molto probabilmente, sai, all'uscita del cinema si sono messi lì con un microfono, hanno fatto delle interviste e molte non hanno capito il perché si chiamava Odissea, che cosa volesse dire, pensavano a una storia d'amore travagliata. C'è anche l'amore nell'Odissea, però insomma ripassate prima di andare a vedere questo film perché ve lo gustate al meglio, insomma, se avete un minimo di cognizione di causa, studiate due o tre paginette di epica e poi andate al cinema, siete più tranquilli voi. Poi se ci andate con i figli evitate anche delle figuracce, perché insomma magari il figlio ti insegna, ma no papà, guarda che Ulisse ha detto queste cose, va bene. Comunque insomma ci sono dei siti che consigliano di fare un piccolo ripasso prima di andare al cinema.

0: San Marino RTV seguirà in diretta ogni momento della visita di Papa Leone XIV con immagini esclusive, approfondimenti, testimonianze e collegamenti speciali. Sabato 22 agosto in diretta dalle 8:30 il racconto della visita del Santo Padre su San Marino RTV, canale 550.
1: Segui il programma con BYD, Intesa San Paolo, Nonno Nanni, Panini, San Benedetto Eco Green, in collaborazione con Gruppo SAE, Sapere Aude Editori.
2: Ancora buon weekend da Radio San Marino e da Mirko Zanni. Sono le 16 in questo momento, entriamo nell'ultima mezz'ora che ci porterà a ritrovare poi le canzoni senza interruzione. La nostra Sam Marizio, lo sapete, anche lei è di mezz'ora senza interruzioni. Tra poco parliamo di eclisse di sole, perché lo sapete che il 12 di agosto, quindi tra pochissimi giorni, ci sarà questa eclissi. Vi diremo dove si può vedere e gli orari a cui si potrà assistere a questo fenomeno che è veramente straordinario, è bellissimo. Io ne ho vista una in vita mia, ero molto giovine, però dovrò rinfrescarmi la memoria. Intanto arriva Samurai J.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che sta...

James Morrison e Nelly Furtado insieme con Broken Strings dal 2008 nel weekend di Radio San Marino. Allora, se volete vedere l'eclissi totale dovete recarvi o in Groenlandia, ma non tutta, in alcune zone, per esempio in alcune zone dell'Islanda oppure della Spagna o un piccolo tratto del Portogallo. Questo per assistere proprio all'eclissi totale di sole del 12 agosto. In Italia arriverà però soltanto verso sera. Quindi sarà la prima serata con delle fasi principali comprese approssimativamente fra le 19:20 e le 20:30, cioè intorno a quell'ora e 10, praticamente un'ora e 10, ho fatto bene i conti? Sì. E beh, matematica era un fenomeno io a scuola, proprio avevo 2-3 che fioccavano, però a fine anno raggiungevo la sufficienza andando a sommare tutti i voti che prendevo. E beh, insomma, matematica, io e matematica è un po' un ossimoro. Va bene, comunque, se volete assistere all'eclissi di sole dall'Italia, sappiate che il fenomeno si svilupperà durante la prima serata, insomma, tra le 19:30, tra le 19:20 e le 20:30. Quindi avete quest'ora e 10 dove potete gustarvi questa eclissi di sole. Se la volete vedere totale, invece, dovete andare nei paesi che vi ho elencato prima, già a partire dalla Groenlandia, non tutta però, quindi dovete prima selezionare delle zone della Groenlandia dove poter vedere l'eclissi totale di sole. Parliamo di musica, che forse è meglio, perché adesso arriva LB1 con I Need a Sign.

0: È il momento di scoprire un'altra delle nostre novità della settimana qui su Radio San Marino, una delle nostre new play, Benny Blanco, Selena Gomez e Becky G insieme con Te Olvido, la la. Te Olvido che significa ti dimentico, ti sto dimenticando. Insomma, non è proprio l'inizio di una storia d'amore, mi sa che sia più verso la fine. Siamo ai titoli di coda di una storia d'amore. Ma questa settimana è una delle novità della radio che senti.
1: Ascolti i successi di domani.

Aspetta, perché io un po' di spagnolo lo masticavo tempo fa, eh? Sai, c'erano quei corsi per corrispondenza. Te quiero vuol dire ti amo. Te quiero e te olvido. Ti amo ma ti dimentico? Beh, insomma. Va bene, comunque, erano Benny Blanco featuring Selena Gomez e Becky G con Te Olvido Lala su Radio San Marino questa settimana tra le nostre new play, quindi le nostre novità assolute. Adesso parliamo di calcio, manca pochissimo alla ripartenza del campionato, però vi porto a Pechino, perché a Pechino il calcio ora è dei robot. Pensate che ci sono delle partite 3 contro 3, sono umanoidi, giocano senza comandi, cioè non è come qualcuno che ha un joypad in mano e li guida, no, proprio giocano loro di suo e giocano in tempo reale, riconoscono il pallone, leggono il campo e decidono quando è il momento di attaccare o quando è il momento di tirare in porta. Ed è praticamente una cosa incredibile che ci porta verso, pensa se in un prossimo futuro i calciatori venissero sostituiti da dei robot, cioè sparisce la professione di calciatore, giocano soltanto dei robot. E in campo da 11 sarebbe anche interessante vedere queste cose. Per il momento a Pechino sono 3 contro 3, giocano in questo modo. Il pallone però è reale, eh? Un pallone di cuoio, poi è anche bello.

E con Achille Lauro, la città degli angeli, si chiude anche il nostro appuntamento. Da Mirko Zani è tutto, buon weekend, vi aspetto lunedì mattina alle 6, ciao!

0: Radio San Marino. Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
1: Wow.
0: Senza interruzioni pubblicitarie.
1: Senza interruzioni pubblicitarie.
0: Resta qui. Here we go. L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
2: Riduci i minuti sotto la doccia, ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto, riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura, chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
3: Sabato 8 agosto preparati a rivivere la magia. A Monte Grimano Terme torna il quarto revival Kiwi Club. I più grandi successi degli anni 80 mixati da Mr. Lori G DJ e Marco Corona per ballare e divertirti fino a tarda sera. Prenota la tua cena firmata dallo chef Graziano Canarezza al 366-974-6432. Per info visita i canali social dell'associazione Proloco Monte Grimano Terme. L'evento dell'estate ti aspetta.
4: Lo sai qual è il numero perfetto?
5: Il 3. Non c'è 2 senza 3. I 3 desideri, i posti sul podio.
4: Sbagliato.
5: Ma come?
4: Il numero perfetto è 400. Da Team San Marino, se attivi una nuova SIM o porti il tuo numero mobile e lo associ ad un profilo Team Vision con Disney Plus o Netflix, per tutta l'estate i tuoi giga raddoppiano da 200 a 400 al mese. In più, 4 euro di sconto al mese sui tuoi servizi e dopo l'estate uno sconto di 2 euro per sempre.
5: Con Team San Marino quest'estate il numero perfetto è 400. Scopri di più su team.sm o passa a trovarci in store.
6: FIFA World Cup 2026 Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 23 agosto, fuori tutto Summer Edition. Samsung Galaxy A37 5G 128 giga a soli 349 euro. Free Shop, al passo con te.
2: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 13 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo ti aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera, bar e ristoranti pronti ad accogliervi, musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie.

0: ordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23.15. Giovedì in centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
1: Da Data Trade, i tuoi esperti Apple a San Marino, le Summer Promo continuano.
0: Ampia disponibilità di iPhone, iPad, Watch e Mac, ricondizionati a prezzi fantastici. Garanzia 12 mesi e ricarica SMAC del 10%.
1: Ti aspettiamo anche ad agosto a Dogana in via 3 settembre 11.
0: Ricondizionati Data Trade, una scelta economica ed ecologica.
2: Estate 1998.

0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: San Marino RTV seguirà in diretta ogni momento della visita di Papa Leone XIV con immagini esclusive, approfondimenti, testimonianze e collegamenti speciali. Sabato 22 agosto in diretta dalle 8:30 il racconto della visita del Santo Padre su San Marino RTV, canale 550.
1: Segui il programma con BYD, Intesa San Paolo, Nonno Nanni, Panini, San Benedetto Eco Green, in collaborazione con Gruppo SAE, Sapere Aude Editori.
2: Siete su San Marino, io sono Roberto Bagazzoli, da adesso fino alle 19:30 ci facciamo una bella chiacchierata, ci rinfreschiamo un po', ecco, per me l'ideale potrebbe essere pensare ad una cosa in cui ci si incontra e si beve anche qualcosa, voglio dire, niente alcolici al momento, facciamo un po' più tardi. Una cosa un po' più light, ecco, mettiamolo così. Buon pomeriggio a chi in questo sabato sta lavorando, a chi è appena arrivato ovviamente in quelle che sono le destinazioni delle vacanze, a chi ci sta andando perché sicuramente il traffico è molto intenso in A14 scendendo verso sud, per cui ecco, lascia presagire sicuramente un numero di vacanzieri importante che si sta spostando e altrettanti sembrano quelli che stanno risalendo naturalmente verso casa, anche perché hanno finito il loro periodo di vacanza. Comunque, in qualunque situazione, buon viaggio, prudenza, buon ascolto ovunque voi siate, al lavoro, in relax, con i piedini sulla sabbia, avete fatto 150 magni, immagino di sì. Noi cominciamo intanto con Anna, Why Girl Wasted.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

Quale è la camisa negra su Radio San Marino? 17:08 minuti. Intanto ringrazio il call center che utilizza un numero svizzero, perché da questa mattina che mi stanno rendendo la vita un inferno. Saranno 10 telefonate che fanno puntualmente bloccate, ma continuano imperterriti. Difficile combattere contro l'intelligenza artificiale, cavolo. Comunque oggi è la giornata internazionale del gatto. In suo onore non c'è una sola giornata del gatto, ma diverse. 17 febbraio la giornata italiana, 22 febbraio in Giappone Neko no Hi, il 1 marzo in Russia, il 29 ottobre in America, il 17 novembre quella dedicata al gatto nero, e poi la principale, il World Cat Day, che si celebra oggi, la giornata mondiale che è stata istituita da IFAV, che è il Fondo Internazionale per il Benessere degli Animali, che è uno dei più grandi enti di beneficenza per il benessere e la conservazione degli animali al mondo. Io sono sempre più convinto del famoso detto che un giorno i gatti domineranno il mondo, e sapranno fare sicuramente molto, ma molto meglio di quello che stiamo facendo noi umani, insomma, ecco, anche nel breve periodo. Vabbè. Sì, stiamo scrivendo delle pagine di storia veramente molto discutibili, soprattutto piene di guerre. Allora c'è Chris De Sarandi adesso, uno dei pezzi del momento che si intitola Good Old Days.

con Firestone. Sono le 17:16 minuti. L'osservazione delle stelle affascina da sempre viaggiatori curiosi e appassionati di astri. Agosto è il mese perfetto per osservare le stelle cadenti, direi che quindi il cielo, uscendo dall'inquinamento luminoso delle città, mostra davvero il meglio. I cieli più belli d'Italia sono certificati, fra le altre cose, 10 agosto, notte di San Lorenzo, stelle cadenti. In realtà lo sciame arriverà al picco nella notte fra l'11 e il 12, quello delle Perseidi. Il 28 agosto invece c'è un'eclissi lunare parziale, durante la quale circa il 96% del disco lunare entrerà nell'ombra della Terra, dando vita ad un suggestivo spettacolo astronomico, osservabile ad occhio nudo. Quindi un regalo fantastico del cielo, ed è aumentato proprio grazie a questi spettacoli il turismo astronomico. Già ci si sposta in queste date per poter fare queste osservazioni. Direi che anche la Romagna farà la sua parte, fra le altre cose, con alcune zone davvero straordinarie. Non so se esiste più, ricordo uno Star Party addirittura in un osservatorio a Saludecio. È stato parecchio tempo fa.

King Luca, solo I Really Want su Radio San Marino, con le proprie forze e il proprio denaro. Vogliono giudicarselo proprio così, questo ciao. Sono tre ragazzini fra i 13 e i 14 anni di Pradamano, siamo in provincia di Udine, che nei giorni scorsi avevano imbastito un banchetto con cibo e limonata per accumulare qualche soldo, ma che sono stati costretti a fare un passo indietro dopo, pensate, la denuncia di un loro concittadino indispettito dalla loro presenza. Gli adolescenti vanno avanti per la loro strada, naturalmente questa vicenda ha fatto il giro della rete, anzi grazie alla rete direi che ha fatto il giro del mondo, per cui c'è stato anche un motto di solidarietà nei loro confronti, no? Sono state tantissime le persone che si sono mosse per dare loro una mano per raggiungere quell'obiettivo, ma loro assolutamente hanno rifiutato. Perché? Perché vogliono farcela con le loro forze. Gli adolescenti infatti vanno avanti per la loro strada, rifiutano anche le offerte di chi si è proposto, non so, di aiutarli in qualunque modo. Nel piccolo chiosco, oltre alla classica limonata, venivano proposti anche caffè, anguria, craffen e muffin. Cioè proprio erano organizzatissime, direi motivati dal loro traguardo, che purtroppo al momento, ecco, si è un attimino messo in stand by. Miley Cyrus, Lindsay Buckingham, Mick Fleetwood, ecco, Secrets.

0: Cyrus, una tonalità vocale che richiama tantissimo, vabbè, insomma, la bionda, la bravissima Stevie Nicks. Allora, prontissimi adesso, dopo Miley Cyrus, Lindsay Buckingham e Mick Fleetwood, a farvi sentire qualcosa di nuovo. Sono i potenziali numeri uno di domani, i nostri protagonisti. È il caso, direi, di sentire con attenzione questa ragazza davvero molto brava e talentuosa. Amélie, non è Francesco il titolo della canzone.
1: Ascolti i successi.

Siete in Sole di San Marino, abbiamo ritrovato Amélie Cohn, non è Francesco, ben trovati, buon pomeriggio. È il weekend quello caldo, no? Degli spostamenti, perché obiettivamente poi arriviamo al Ferragosto, per cui questa è la settimana buona. C'è molto traffico in autostrada in questa giornata e insomma ci sono un sacco di arrivi e anche qualche ripartenza. Allora, chiacchierando del più e del meno, direi che ci vuole un po' di cronaca rosa, no? Perché se no non fa estate. Si sono scambiati la promessa di eterno amore nelle stanze in cui 80 anni fa hanno camminato personaggi del calibro, non so, di Winston Churchill. Sono Tom Holland e Zendaya che hanno scelto una storica dimora del countryside inglese per dirsi sì in maniera, come si suol dire, definitiva, no? Con una cerimonia privata e intimissima come oramai da mesi, insomma, no? Ecco, si diceva che sarebbero convolati a nozze, questa cosa è successa finalmente, ecco. Sono stati 3 giorni di festa, costi veramente faraonici, ma quando ce vo, del resto, no? Se uno ha il portafoglio a soffietto, è giusto che sia. Fra poco Bruno Mars con My Soul, Rose Villani e Gay con Come un tuono, subito Khaled con Aisha e la compilation.

Siete su Radio San Marino insieme a Roberto Bagazzoli. Una corte federale di Washington ha deciso che Donald Trump deve sospendere la costruzione del mega salone delle feste da 400 milioni di dollari alla Casa Bianca. Lo fa sapere il Washington Post. Il tribunale ha confermato la sentenza emessa ad aprile da un giudice federale secondo cui la maggior parte dei lavori di costruzione della sala da ballo deve essere interrotto finché il Congresso non avrà espressamente autorizzato il progetto, e ricordando anche che ogni presidente è un inquilino temporaneo, non il proprietario della Casa Bianca e diciamo no, ecco, della sua residenza esecutiva. Così hanno scritto, e al momento diciamo la situazione, per usare un termine tecnico proprio legale, è frizzata, no? Trigno insieme a Dermal Meta con Irrecuperabile su Radio San Marino. Salve.

0: tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 23 agosto, fuori tutto Summer Edition. Samsung Galaxy A37 5G 128 giga a soli 349 euro. Free Shop, al passo con te. Sabato 8 agosto, preparati a rivivere la magia. A Montegrimano Terme torna il quarto revival Kiwi Club. I più grandi successi degli anni 80 mixati da Mr. Lori G DJ e Marco Corona. Per ballare e divertirti fino a tarda sera. Prenota la tua cena firmata dallo chef Graziano Canarezza al 366-974-6432. Per info visita i canali social dell'associazione Proloco Montegrimano Terme. L'evento dell'estate ti aspetta.
2: Lo sai qual è il numero perfetto?
3: Il 3. Non c'è 2 senza 3. I 3 desideri, i posti sul podio.
2: Sbagliato.
3: Ma come?
2: Il numero perfetto è 400. Da Team San Marino, se attivi una nuova SIM o porti il tuo numero mobile e lo associ ad un profilo Team Vision con Disney Plus o Netflix, per tutta l'estate i tuoi giga raddoppiano da 200 a 400 al mese. In più, 4 euro di sconto al mese sui tuoi servizi e dopo l'estate uno sconto di 2 euro per sempre.
3: Con Team San Marino quest'estate il numero perfetto è 400. Scopri di più su team.sm o passa a trovarci in store.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
6: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
7: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
8: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
9: Le sorelle Appleby che ci hanno fatto naturalmente ballare nel 1987 sono le prossime protagoniste della nostra collection. Le abbiamo conosciute soltanto come Mel and Kim con Respectable.
10: Rivivi insieme a noi le

0: su Radio San Marino. Una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Un appuntamento da non perdere. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Le 18 su Radio San Marino, in questo sabato 8 agosto siete con Roberto Bagazzoli fino alle 19.30, chiacchiere e curiosità, fra poco parleremo anche di un viaggio lunghissimo fatto con una macchina veramente vecchissima, ma che comunque resta iconica, poi dopo ne parliamo. Prontissimo come sempre a regalarvi anche qualche bella canzone che catturi la vostra attenzione mentre, non so, siete assorti nelle vostre attività di questo sabato, qualunque esse siano, sia di estremo relax che magari di grande impegno. Fra poco Roxette, subito Angelina Mango e Marco Mengoni. Weekend.

Sono le 18:08 minuti. Buon weekend, Roberto Baghezzoli fino alle 19:30 per raccontarvi di questa impresa. Non so, ricordo negli anni 70-80 amici che, non so, sono partiti dall'Italia per arrivare fino a Marrakesh.

con il ciao, insomma ne sono, no, successe tante di cose incredibili. Bene, in questo caso la polvere, la sabbia, le temperature infuocate e 20.000 chilometri da percorrere per raggiungere la Mongolia con una Fiat Panda del 1999 acquistata per soli 150 euro. La Fiat Panda è una macchina iconica, assolutamente, forme squadrate, vabbè, insomma ha avuto un momento di grande successo. Devo dire che se ne vedono ancora tante, soprattutto nella nostra area, con le quattro ruote motrici, perché ancora quel modello lì cammina, si arrampica ovunque quando nevica, per cui no, rappresenta anche un vantaggio su quattro ruote. Comunque gli elementi per rendere unica questa avventura ci sono stati tutti. I protagonisti di questa impresa, due ragazzi di Bolzano, Alessandro e Mirko, di 21 e 19 anni, ad accomunarli un sogno, quello di partecipare al Mongol Rally, uno dei raid automobilistici più impegnativi e particolari al mondo. Quindi ecco, una grande impresa.

da Rihanna, Bryson Tiller con White Roofs. Era il 2017, fra le altre cose, se eravate lì a pensarci su. Poi vabbè, immagino che abbiate altro anche a cui pensare. E allora parliamo di memorabilia, ma memorabilia veramente importante, perché il pallone con cui Diego Armando Maradona segnò durante la storica vittoria dell'Argentina sull'Inghilterra, erano i mondiali del 1986. Potrebbe essere venduto all'asta per oltre 10 milioni di dollari a fine agosto negli Stati Uniti. La vendita è organizzata dalla casa d'aste americana Heritage Auctions e si terrà dal 21 al 23 agosto, partendo da una base d'asta che manco riesco a pensarla, comunque di 2,5 milioni di dollari. Adesso voglio dire, no? Se qualcuno ha i petrodollari nel conto corrente, magari, ecco, può anche pensare di poter competere, sarebbe cosa buona e giusta, perché no? Insomma, del resto è un pallone veramente importantissimo. Fra poco Pino Daniele con Io per Lei su Radio San Marino. Prima c'è Madonna con Danzateria.

0: condividi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Daniele con You per lei era il 1995, diciamo che rappresenta veramente uno dei sogni più reconditi dei proprietari di cani, ovvero mettere un collare intelligente e non appena abbaia sul vostro telefono compare immediatamente una notifica: ho fame, digita il comando torna subito a casa, nell'app e il sistema lo traduce in un segnale che il cane è in grado di riconoscere. Vabbè, insomma, ecco, di allargare questa comunicazione oltre alle 200 parole che i cani dicono siano in grado di comprendere. Cioè, io veramente quando c'è del disappunto negli occhi del mio Leo, non è che ci occorre il collare, no, che traduca. Mi osserva in un modo che la dice lunga, voglio dire, no? Come quando desidera mangiare, anzi vuole mangiare, e io mi attardo a fare le mie cose, capite? Ecco, guarda malissimo. Vabbè, a parte questo, però sappiate che ci stanno lavorando e che chissà, magari presto Computer Cube ce lo ritroviamo fra capo e collo, fra i tanti gingilli che saranno in vendita e irretiranno quelli che sono i proprietari dei cani in giro per il mondo, perché no?
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di

0: Radio San Marino. Tra poco.
1: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
2: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
3: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
2: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
4: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
5: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
6: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
7: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 13 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo ti aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera. Bar e ristoranti pronti ad accogliervi. Musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino Rimini sarà attivo fino alle 23:15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 23 agosto, fuori tutto Summer Edition. Samsung Galaxy A37 5G 128 giga a soli 349 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Da Data Trade, i tuoi esperti Apple a San Marino, le Summer Promo continuano.
3: Ampia disponibilità di iPhone, iPad, Watch e Mac, ricondizionati a prezzi fantastici. Garanzia 12 mesi e ricarica SMAC del 10%.
2: Ti aspettiamo anche ad agosto a Dogana in via 3 settembre 11.
3: Ricondizionati Data Trade, una scelta economica ed ecologica.
4: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
5: Riduci i minuti sotto la doccia, ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto, riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura, chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
4: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
6: 18:32 minuti su Radio San Marino, è tempo di andare a sbirciare nuovamente fra quelle che sono le novità della settimana che scusatemi, abbiamo messo in vetrina, no? Ne cominciamo ad ascoltare perché naturalmente si tratta di potenziali numeri uno di domani e poi fra altre cose anche di possibili new entry per quanto riguarda la nostra classifica ufficiale che trovate nel weekend qui su Radio San Marino con Brunella. Chaka Khan, Snoop

show them. This boogie's in my soul. This boogie's in my soul. Chaka Khan, Snoop Dogg con Boogie's in my soul. Siete su Radio San Marino. Taylor Swift e Donald Trump proprio non si amano. Quello tra il presidente degli Stati Uniti e la cantante di Pedofilia sembra davvero essere quasi un dissing tra rapper, punteggiato da sempre nuove incomprensioni, con buona pace chiaramente dello stesso Donald, che a onor del vero insomma all'inizio provò anche ad arruolare questa artista dall'estetica così wasp tra le sue fila. Taylor proprio non lo sopporta e stavolta ha impedito a Trump addirittura di usare un suo brano come sottofondo di un video che mostra lui e sua moglie Melania al tramonto. E quindi niente, se c'è dell'antipatia, c'è dell'antipatia. Che volete farci? È il momento adesso della nostra compilation. Fra poco ritroveremo i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, Charlie XCX con Boom Clap. Cominciamo con Tasmin Archer, Sleeping Satellite.

0: di Radio San Marino.
1: Su Radio San Marino un'occhiata alla nostra agenda, un rito dedicato al sole nel momento più suggestivo della giornata, quando si alza sul mare. Domani mattina alle 5:30 sulla spiaggia libera di Piazzale San Martino le prime luci del giorno fanno da scenografia a un nuovo appuntamento di Albe in Controluce, la rassegna di concerti al sorgere del sole sulle spiagge di Riccione. Per il penultimo appuntamento della stagione saliranno sul palco Gloria Campaner e Tia Crudi con Yantra, il tempio del suono, un momento collettivo in cui la musica si fonde con la meditazione. L'idea è quella di un rito dedicato al sole, un abbraccio tra natura, mare e pubblico, in cui il sorgere del giorno diventa un'esperienza condivisa. Ricordo, domani mattina 5:30 Riccione, Piazzale San Martino, la spiaggia libera antistante che trovate naturalmente proprio arrivando lì. Un appuntamento assolutamente da non perdere.
2: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
3: Novità.
4: San Marino, New Play.
5: Olivia Dean, Baby Steps.

0: Hola, hola, hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a la hora 20 aquí en Radio Caribe.
1: Siamo arrivati al momento in cui ci diamo, fra virgolette, al passato. Abbiamo aperto il nostro scrigno, quello più segreto, dove teniamo le canzoni che hanno fatto ovviamente da colonna sonora alla vostra vita, e siamo pronti adesso a farvi sentire un grandissimo Lucio Dalla con Se io fossi un angelo.
2: Rivivi insieme a noi le

provocatore nato, ci è riuscito anche quella volta. Era il 1985, il grandissimo Nuccio Dalla che abbiamo ritrovato con una canzone meravigliosa che si intitola praticamente Se io fossi un angelo. Siete su Radio San Marino, fra poco c'è anche l'appuntamento con l'informazione, quindi vi aggiorniamo su quanto sta accadendo in giro nella Repubblica di San Marino, in Italia e nel mondo, grazie al contributo della nostra redazione, dopo avervi raccontato di un maglione molto ma molto particolare, già perché il maglione più famoso della storia del cinema, che non è di cashmere, non è griffato e almeno sulla carta vale pochi spicci, eppure è uno dei lotti più attesi in quella che sarà l'asta dedicata da Christie's il prossimo 1° settembre ai costumi del Diavolo Veste Prada 2. Ecco, quindi insomma, maglione, attenzione che non è celeste, sia chiaro, ma è ceruleo ed è entrato praticamente nella cultura pop grazie al monologo di Miranda Priestly, pronto a passare dal guardaroba di Rano a quello di un collezionista, e io immagino che non sarà una questione di pochi spicci, non so com'è, ma le aste di solito, ecco, diciamo che ci sono persone che insomma vivono in questa, no, in questo settore, un settore molto che ha molto interesse in giro, che è quello della memorabilia, delle cose legate a degli eventi o comunque a dei film, perché la questione cinematografica per quanto riguarda ovviamente gli acquisti alle aste è sempre ben corazzata a livello di persone che investono. Sapremo, io sono molto molto interessato di sapere quanto incasseranno poi realmente da questo maglione, che poi, come ha detto la Priestly, no? Sì, cioè non è che valesse un granché, oltretutto, no?

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere. Anche con una nota vocale: 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: San Marino RTV seguirà in diretta ogni momento della visita di Papa Leone XIV con immagini esclusive, approfondimenti, testimonianze e collegamenti speciali. Sabato 22 agosto in diretta dalle 8:30 il racconto della visita del Santo Padre su San Marino RTV, canale 550.
2: Segui il programma con BYD, Intesa San Paolo, Nonno Nanni, Panini, San Benedetto Eco Green, in collaborazione con Gruppo SAE, Sapere Aude Editori.
3: Su Radio San Marino sono le 19, l'informazione.
2: Radio San Marino, le notizie.
4: Buonasera dalla redazione, ecco le ultime notizie del giorno. 70 anni dalla strage di Marcinelle, una tragedia impressa nella memoria di migliaia di italiani e anche sammarinesi che tra gli anni 40 e i 60 emigrarono per lavorare nelle miniere di carbone in Belgio. L'8 agosto del 1965 un'esplosione nella miniera di Bois du Cazier tolse la vita a 262 minatori, 136 erano italiani. Le segreterie di Stato per il lavoro e per l'industria, nell'omaggiare le vittime, sottolineano come la ricorrenza richiami le istituzioni a un compito preciso: trasformare il cordoglio in scelte operative capaci di prevenire ogni rischio nelle fabbriche e nei cantieri, rafforzando i controlli e promuovendo la formazione continua dei lavoratori. Anche CSDL e USL ripercorrono la tragedia auspicando che faccia da monito affinché si lavori per mettere fine alle morti bianche. A Rimini sono giorni di massimo afflusso turistico che coincidono anche con l'aumento dei casi di violenza e microcriminalità. Almeno 3 le risse tra giovanissimi registrate nell'ultima settimana in Riviera, il caso più grave il 2 agosto in piazzale Kennedy. Una decina di ragazzi si sono affrontati con estrema violenza anche usando bottiglie di vetro. 7 persone denunciate per rissa aggravata. Alcuni feriti sono finiti in ospedale in codice rosso. Episodi diversi ma con un filo comune: scontri tra gruppi, spesso per futili motivi. Un'escalation che accende ancora una volta il dibattito sulla sicurezza. 25 milioni di italiani in viaggio sulle strade di tutta la penisola nel weekend in cui entra in vivo l'esodo estivo in vista della settimana di Ferragosto. Quella di oggi è stata la giornata clou, con una mattinata da bollino nero, ma anche domani è previsto il bollino rosso. Le arterie più interessate dall'esodo sono quelle che dalle grandi città vanno verso le principali località turistiche, comprese quindi anche le strade dirette alla Riviera Romagnola, e il bilancio è già tragico. Sulla 14 un grosso incidente che ha coinvolto 5 auto tra Forlì e Faenza ha portato alla morte di una persona e al ferimento di altre 8, tra cui 2 bambini. Gli esteri: un drone proveniente dalla Romania è esploso vicino a un gasdotto bulgaro. Fonti di Sofia hanno precisato che l'episodio sarà approfondito e discusso anche in sede NATO, al pari di incidenti analoghi denunciati da paesi come Romania o Polonia, in alcuni casi con sospetti indirizzati verso la Russia. Intanto il presidente ucraino Zelensky ha lanciato un allarme in vista della prossima stagione invernale nel suo paese se la guerra dovesse proseguire. Vladimir Putin ha accusato: vuole rendere le vite degli ucraini insopportabili. E in chiusura lo sport: sono Dennis Ciprian Spircu e Natalia Maria Dicu i vincitori del San Marino Junior Open 2026, torneo ITF Under 18 di grado J60, che si è concluso oggi sui campi del centro tennis Cassa di Risparmio di Fonte dell'Ovo. Con questo è tutto, ma per seguire tutte le notizie di San Marino RTV visitate il sito oppure scaricate l'app. Da Pierluigi Mandoi, una buona serata.
2: Radio San Marino, meteo.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio San Marino da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende una domenica con sole assoluto protagonista sull'Emilia Romagna e sulle Alte Marche, salvo per la possibilità di qualche temporale di calore sui rilievi appenninici tra pomeriggio e sera. Temperature massime in ripresa di qualche grado, con calde d'afa di nuovo in intensificazione. Picchi infatti intorno ai 34-35 gradi. La ventilazione inoltre sarà debole, con mare Adriatico che risulterà calmo o poco mosso. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
3: Questa è Radio San Marino, siete insieme a Roberto Bagazzoli fino alle 19:30.

E torniamo a farlo naturalmente a tutti coloro che sono in viaggio. C'è un bel serpentone di auto che sta scendendo verso sud, ci sono anche molti arrivi in Riviera, quindi l'invito come sempre a chi sta arrivando in questo momento o chi è arrivato in queste ore di fare un salto anche qui in Repubblica a San Marino per vedere il panorama, ma soprattutto per godervi la nostra ospitalità. Allora, abbiamo ancora mezz'oretta prima dell'appuntamento con le Samarit, che riempiremo fra poco con Santana e Michelle Branch e The Game of Love. Cominciano Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors. Weekend.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

Santana, Mr. Branch, The Game of Love, l'abbiamo ritrovata in questo tardo pomeriggio di questo sabato, è l'8 agosto, siete insieme a Roberto Bagazzoli, buona giornata, buone vacanze a chi si sta godendo quel momento lì, nello specifico, chi è ancora magari con i piedi sulla sabbia perché il momento del tramonto è forse anche uno dei più belli, e poi c'è anche un aperitivo, no? Vabbè, insomma, ovunque voi siate, anche in auto mentre state ritornando a casa dopo essere stati con noi per qualche giorno di riposo. Durante una maratona a Ratchaburi in Thailandia, una runner si è fermata e ha raccolto un cucciolo di cane indifeso e lo ha portato in braccio con sé fino al traguardo. Allora ha fatto 29 chilometri tenendolo in grembo e poi, insomma, dopo aver cercato, come si fa in questi casi, se esistesse un proprietario, lo ha adottato e se l'è portato a casa. E per questo cane è stata una grandissima fortuna. Perché? Perché era perso e soprattutto abbandonato nello specifico, e questi atti nei confronti degli animali sono davvero una grande cosa. Alex Warren, Passengers su Radio San Marino.

0: Bien, bien, che siamo DJ Paulin nella casa.
1: Ciao.
0: Che bellezza, ormai sei di casa. Paulin, prima abbiamo parlato della tua situazione a Dubai e la situazione qua in Italia, come l'hai trovata?
2: In Italia l'ho trovata bellissima perché ho visto che a Rimini c'è aria di cambiamento. Rimini Riccione, ho visto nuovi turisti, sono tornati biondi.
0: Sì, sì, sì, nordici.
2: I nordici. Quindi, ovviamente, come voi vedete le notizie del Medio Oriente qua, noi vediamo le notizie d'Europa là, quindi mi pensavo di trovare questo disastro in Italia dove la gente uccidevano tutti eccetera eccetera, però vedo che a Rimini ancora
0: sì, no, Rimini,
2: forse perché deve arrivare agosto, non lo so.
0: Tra l'altro Rimini è arrivata prima in Italia come città turistica. Paulin, abbiamo parlato prima di 4K,

0: Parleremo anche dell'Alfa, della situazione.
1: Sì.
0: E adesso che canzone ci consigli?
1: Facciamo un reggaeton old school, facciamo. Mettiamo Rompe di Daddy Yankee.
0: Quindi... Bello, Rompe, lo suoniamo. Lo suoniamo in questi giorni, lo stiamo suonando. Tu lo hai suonato anche al Molo.
1: Sì,
0: qualche domenica fa. Complimenti.
1: Sì.

0: Ok, noi siamo qua. Pauline, una cosa che la gente mi chiede: perché non rifai quella bellissima festa che hai fatto in spiaggia al bagno 26?
1: Ecco, guarda, seguite la nostra pagina Gran Caribe su Instagram o Gran Caribe Rimini su Facebook, che stiamo vedendo cosa facciamo.
0: Ho visto che sei stato anche al Gilda.
1: Sì, sì, sì, bellissima.
0: Sta piacendo molto la tua musica, perché finalmente tu sei tornato, ma con la tua musica, con quella che ci siamo lasciati.
1: Sì, sì, bellissima situazione, la gente sta rispondendo bene, benissimo, quindi...
0: L'altro giorno mi hanno chiesto, ma Pauline, bellissima la musica, è nuova, no? Era quella che già lui suonava, perché i ragazzi sono abituati a ste cose.
1: È cambiata la generazione, no?
0: E va molto il dembow, che prima andava
1: a poco. Guarda che anche i giovani stanno scoprendo la old school, quindi stanno cercando di fare un po'...
0: Sì, sì, no, quello è importante, anche importante. Perché... Molte canzoni sono rifatte, tipo Si Lagata, ti ricordi, sì, che sì, adesso sì. Lo stanno facendo.
1: Sì, poi TikTok aiuta tantissimo.
0: A proposito di TikTok, il mondiale, che lo so che tu non vuoi parlare del mondiale di Spagna contro l'Argentina, perché tu dici noi DJ non c'entriamo niente con il calcio, però sai in cosa c'entriamo io e te? Perché Yamal...
1: Sì.
0: Ha suonato due dembow. Prima della finale, lui è arrivato, è entrato in camerino con I Che Fue, I Che Fue. Poi quando hanno vinto, ha messo sia la rimessa e poi ha rimesso anche il tiburon. Ascoltiamo I Che Fue in questo momento Radio Caribe.

0: e Paulin abbiamo parlato sia della situazione di Dubai, ma facciamo un riassunto per quelli che si sono sintonizzati in questo istante. Abbiamo parlato un po' della old school, della musica, e abbiamo parlato anche di Don Miguelo con le canzoni che vanno, che hanno suonato in Spagna per il mondiale.
1: Il progetto 1.
0: Progetto 1, anche il Tiburón, esattamente.
1: Che tra l'altro approfitto per dire che sei stato tu, Núñez, quello che ha messo questa canzone di moda.
0: Per la prima
1: Europa.
0: Volta il Tiburón, sì, il Tiburón che lo ballavo io perché nessuno sapeva ballarlo. Scendevo in pista.
1: Faceva tutto fare, animazione, DJ.
0: A proposito, che canzone vecchia ti può ricordare?
2: Settimana Navaja, no?
0: Sì, Pedro Navaja, ecco. Non ti stavo per dire la stessa cosa. Che qualche settimana fa ho fatto sentire la murga di Panama con i 300 tromboni che sono andati al funerale di Willy Colò. Sì. E tu mi proponi Pedro Navaja, sei un grande Polin. Polin è il mio idolo.

0: Ok, amici, amici, noi concludiamo. Polin, tu te la senti di tornare sabato prossimo?
1: Io ci sono, io
0: abbiamo
1: ci sono,
0: due ospiti. Posso svelare che Mister sì. e Mrs. che saranno qua con noi.
1: Io ci sarò. Con loro.
0: Ok, in questo momento io mi resta che salutarvi, essendo l'8 agosto, stasera mi trovate al Coconuts. Muchas gracias da Rafael Núñez y de, diciamo il tuo vero nome completo, dai.
1: José Apolinar Oviedo.
0: Rafael Antonio Núñez.
1: Ciao.

0: Avete ascoltato Radio Caribe.
1: Buona serata. Sono le 21.
2: Radio San Marino. 90 all'ora.
3: 90 all'ora con Paolino Zanetti.
4: La musica dagli anni 90 ad oggi.
5: 1994.

0: San Marino. 90 all'ora.
1: La musica dagli anni 90 ad oggi.
2: 1994. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht.

0: radio. San
1: Marino 90 all'ora su Radio San Marino.
2: La musica dagli anni 90 ad oggi.
3: 1993.

0: Radio San Marino. Novanta all'ora con Paolino Zanetti.
1: La musica dagli anni 90 ad oggi.
2: Buona serata. Sono le 22.
3: Su Radio San Marino.

delle tre sale del Club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember. Un appuntamento da non perdere. Torna la magia del Symbol su Radio San Marino. In console, Mr. Lori G. DJ.

0: mixed by Fabio Cori Fabs.
1: Love me, baby.

meglio della musica dance, selezionata e mixata da Fabio Cori Fabs. Fabio Cori Fabs. Fabio Cori Fabs. Fabio Cori Fabs.

0: Radio San Marino.
1: Lost and Found, la musica che ami come non l'hai mai sentita prima, selezionata, mixata e rieditata in diretta da Fabio Colifabs.

0: radio. San Marino. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino.
1: New play. Olivia Dean, Baby Steps.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. Chaka Khan e Snoop Dogg. Boogie's My Soul.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.